vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali, sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì. Secondo gli esperti, poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno.

0: È stata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
1: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
0: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev.

0: saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì. Secondo gli esperti, poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

oddio non so che fare. Io chiamo l'ascensore, ma non rispondo.

0: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso, compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì, secondo gli esperti. Poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: te. Può succedere.
1: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Alice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continua al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARI.

0: Sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
1: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
0: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali, sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news.

0: Seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
1: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
0: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia riprende gli attacchi su Kiev, colpiti diversi edifici, ci sono incendi in molte aree, almeno 2 morti e 7 feriti. Il bilancio, raid ucraini anche sulla città russa di Saratov. I 2 inviati americani Witkoff e Kushner sono tornati da Trump per un resoconto dei colloqui. Ci sono progressi, hanno detto, per negoziati a 3. Dopo la vittoria dell'ultradestra tedesca alle elezioni regionali in Sassonia, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta, ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea. Arrendersi, ha affermato, non è un'opzione. Intanto il leader dell'AfD, Sigmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella, morto poi suicida. Nuovo appello del padre: non fate come lei, denunciate. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della 45enne. Prima notte in ospedale per Emma Bonino, la storica leader radicale, è stata portata ieri a Santo Spirito di Roma per problemi respiratori. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. L'ultimo ricovero nel 2025. Lo sciopero del trasporto ferroviario è in corso dalle 21 di ieri sera. L'agitazione per chiedere migliori condizioni di lavoro, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, terminerà alla stessa ora di oggi, garantiti i servizi essenziali. Calcio nei posticipi della 3ª giornata di Serie A. La Lazio vince in rimonta 2-1 in casa dell'Udinese e si porta in testa la classifica assieme a Inter e Roma.

0: riunione con le associazioni datoriali che precede l'incontro tra il governo e i sindacati previsto per le 17.30. L'associazione delle aziende dell'indotto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, lancia l'allarme. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo, nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre a un elicottero e a un fireboss. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì. Secondo gli esperti, poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo più sia un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini. Calcio in Serie A, sconfitta per il Lecce 1-0 sul campo del Cagliari. Giallorossi fermi a quota 3 punti, che domenica alle 15 ospiteranno il Monza. In Serie C, nette vittorie per il Picerno 4-1 con l'Inter Under 23 e per il Catania 4-0 con il Cosenza. Picerno sempre primo in classifica, a punteggio pieno, insieme a Potenza e Sorrento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

tempo si segue. Sono proprio tutto, non fatemi il problema. Non abito più solo, solo, like you, non abito più solo, solo, like you, ma non abito più solo, solo, like you.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente Putin e a Kiev con l'omologo Zelensky. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche il territorio russo sotto attacco, nel mirino Saratov ci sono vittime. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti. Ultima tappa dell'escalation commerciale tra i 2 paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. La salma di Lorena Isheri, uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, presto sarà restituita alla famiglia per essere trasportata a Squinzano, nel Leccese, paese d'origine della donna, dove saranno celebrati i funerali. L'autopsia ha rivelato che era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel territorio fiorentino. Treni, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sul paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature, prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Dardari, eliminato in 3 set da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1, successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, giornata di incontri, oggi a Palazzo Chigi. Al primo tavolo, convocato per le 15, parteciperanno gli enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali, che precede l'incontro tra governo e sindacati, previsto per le 17.30. L'associazione delle aziende dell'indotto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, lancia l'allarme sull'indotto dell'indotto. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Calcio, in Serie A Lecce sconfitto per 1-0 a Cagliari, gol decisivo di Maldini al 29esimo del primo tempo. Giallorossi fermi a quota 3 punti in classifica. Domenica alle 15 la sfida casalinga con il Monza. In Serie C vittorie nette per il Picerno 4-1 con l'Inter

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia ha lanciato nella notte 166 droni e decine di missili contro l'Ucraina. Nel mirino anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e almeno 10 feriti. Danni ingenti sulle infrastrutture civili. Gli ucraini attaccano la città russa di Saratov. Non ci sarebbero vittime, solo 10 feriti, fra cui 3 bambini. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Per l'attentato a Ranucci diedi mandato in bianco, ma non doveva fare male. E quanto ha detto davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola, in base a quanto hanno riferito i suoi difensori che hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. L'imprenditore è in carcere a Roma dal 10 agosto scorso. Il femminicidio di Lorena Isceri, ieri l'esame autoptico, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna, si terranno a Squinzano nella Leccese. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Chivu impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, giornata di incontri, oggi a Palazzo Chigi. Al primo tavolo, convocato per le 15, parteciperanno gli enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali, che precede l'incontro tra governo e sindacati, previsto per le 17.30. L'associazione delle aziende dell'indotto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, lancia l'allarme sull'indotto dell'indotto. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Calcio, in Serie A Lecce sconfitto per 1-0 a Cagliari, gol decisivo di Maldini al 29esimo del primo tempo. Giallorossi fermi a quota 3 punti in classifica. Domenica alle 15 la sfida casalinga con il Monza. In Serie C vittorie nette per il Picerno 4-1 con l'Inter Under 23 e per il Catania 4-0 con il Cosenza. Picerno sempre primo in classifica a punteggio pieno insieme a Potenza e Sorrento. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese. Tra questi anche 2 tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Autieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Amen. Ma fa rumore di baci e di parole, mi passa la vita.

superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni, ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

nascono così. Fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Nord.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA coi leader russo e ucraino. Nella capitale è scattato un allarme aereo, colpiti edifici dei quartieri periferici di Borispil e Fastiv. Incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo è stato disposto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Blitz dei carabinieri nel Cagliaritano per omicidio premeditato. Diversi arresti. L'inchiesta riguarda la morte del soccorritore 50enne Marco Pusceddu, ucciso un anno fa nella sede del 118. Mesi prima la vittima era stata aggredita e ferita. Emma Bonino ricoverata a Roma. È grave ma cosciente. Notte in ospedale dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Fu in terapia intensiva già 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. A Parigi Torre Eiffel chiusa per sciopero. Una delegazione di alti dignitari indù ha chiesto di essere ricevuta sabato al monumento solo da impiegati uomini. Le donne dovevano lasciare il posto o nascondersi in locali di servizio. Dopo un'assemblea, ieri è partita l'agitazione. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21, Real Madrid-Inter, l'ex Mourinho punge, ho diversi assenti, il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie.

0: senza di te, senza di te.
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky, colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv, incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne. A mettere in guardia Netanyahu bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente, notte in ospedale dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a te.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky. Colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv. Incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre. Lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne. A mettere in guardia Netanyahu bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Notte in ospedale, dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid-Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky. Colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv. Incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre. Lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne. A mettere in guardia Netanyahu bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Notte in ospedale, dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky, colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv, incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne, a mettere in guardia Netanyahu Bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente, notte in ospedale dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti, il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky, colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv, incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne, a mettere in guardia Netanyahu bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente, notte in ospedale dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti, il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

parecchio cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, ha dichiarato il premier israeliano in risposta alle rivelazioni del quotidiano Haaretz. Gli inviati americani Witkoff e Kushner escludono un ingresso dell'Ucraina nella NATO, lo riferisce il ministro russo Lavrov. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. E si alza improvvisamente la tensione tra Ungheria e Russia. Il governo di Budapest ha ordinato l'espulsione di 10 membri della missione diplomatica russa presenti nel paese, spiegando che sono accusati di aver svolto azioni non conformi al loro status ufficiale. Mosca promette una risposta dura e dolorosa. Emma Bonino, ricoverata d'urgenza al Santo Spirito di Roma, il medico, dopo la prima notte, riferisce che le condizioni della leader di Più Europa sono delicate ma stabili. È stata soccorsa in casa ieri pomeriggio per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Il furto al museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulle Alpi Marittime francesi. Sono due i quadri abbandonati nei giardini dai ladri, che poco prima dell'alba avevano rubato 4 dipinti. L'effrazione è stata compiuta da persone chiaramente organizzate, equipaggiate e ben informate. Migliorano i risultati degli studenti italiani in scienze. L'Italia supera la media OCSE anche in lettura e matematica. E quanto emerge dall'indagine OCSE PISA 2025, che ha valutato la preparazione di 760.000 quindicenni in 91 paesi. Soddisfazione del ministro Valditara, che parla di un sistema di istruzione solido. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu nel settembre del 2023 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. Lo rivela il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il governo britannico intanto annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Nuovi raid russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Mi si spezza il cuore, il successo dell'AfD è scioccante. Sono le parole dell'ex cancelliera tedesca Merkel sulla vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Una frattura nella storia della Germania, dice. Intanto il Cremlino accusa il cancelliere Merz di russofobia dopo le sue parole sulla necessità di proteggere la libertà dei cittadini tedeschi da Mosca. Ancora in crescita le quotazioni del petrolio. Il Brent corre verso i $100 al barile. Il presidente americano Trump commenta: il prezzo scenderà quando vinceremo la guerra contro l'Iran. Secondo un'indagine della Brown University, ai consumatori americani il conflitto sarebbe già costato $100 miliardi in rincari energetici. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Questa sera torna il grande calcio europeo con la Champions League. Alle 21 l'Inter sfiderà al Bernabeu il Real Madrid dello Special One Mourinho. Tra i nerazzurri assente Federico Di Marco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

0: la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

sono tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu nel settembre del 2023 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. Lo rivela il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il governo britannico intanto annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Nuovi raid russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Mi si spezza il cuore, il successo dell'AfD è scioccante. Sono le parole dell'ex cancelliera tedesca Merkel sulla vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Una frattura nella storia della Germania, dice. Intanto il Cremlino accusa il cancelliere Merz di russofobia dopo le sue parole sulla necessità di proteggere la libertà dei cittadini tedeschi da Mosca. Ancora in crescita le quotazioni del petrolio. Il Brent corre verso i $100 al barile. Il presidente americano Trump commenta: il prezzo scenderà quando vinceremo la guerra contro l'Iran. Secondo un'indagine della Brown University, ai consumatori americani il conflitto sarebbe già costato 100 miliardi di dollari in rincari energetici. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Questa sera torna il grande calcio europeo con la Champions League. Alle 21 l'Inter sfiderà al Bernabeu il Real Madrid dello Special One Mourinho. Tra i nerazzurri assente Federico Di Marco. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
5: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
4: Per le notizie è tutto.
2: Radio Norba News.

un bel dì, vicino a te portiamo chi? Che arriva una macchina, che è giovane, che domanda, oi, mamma, sei a lui, sto facendo per piacere la strada per dare la porta a Forlanini? Non so per andare a Porto Forlanini, signore, non sono mai stato io per la porta a Forlanini, scusi. La strada per andare a Idroscalo almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! E su dove è Idroscalo? Compagni mio Idroscalo! Mi dice che ha messo la macchina! È bella questa macchina! Sono mai stessa una macchina, amico! Signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare Idroscalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio Idroscalo! Che li faccia venire sulla macchina! Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sì, sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, su! Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato Idroscalo! Che fermo, che me...

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro.

0: Senti che bel rumore.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio.

così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte

0: I whisper I love you. Yes, sir. Yes.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Putin e Trump al telefono per un'ora. Indicate azioni concrete per chiudere la guerra, dicono dal Cremlino. Zelensky poco prima aveva parlato di possibili colloqui con russi e americani entro fine mese. Nella notte nuova pioggia di missili su Kiev, due morti. Von der Leyen, accordo dell'Unione per consentire agli ucraini l'acquisto di componenti per missili Patriot. Gli Emirati avvertirono Netanyahu di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre 2023, ma lui non avvisò gli 007, lo rivela Arez. Tel Aviv replica, menzogna totale. Intanto il Regno Unito sanziona i commerci con i coloni. In Cisgiordania è pulizia etnica, dice Londra. Immediata la risposta israeliana, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est, espulsi diversi rappresentanti. Dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Angela Merkel. Il mio cuore è spezzato, dice. Il Cremlino attacca Merz, incolpa la Russia di ogni cosa. Il cancelliere aveva puntato il dito su Mosca, gioisce nel tentativo di destabilizzarci, le sue parole. Sdegno di Meloni per la scarcerazione dell'uomo che alcuni giorni fa ha aggredito e ferito due poliziotti a Roma. Decisioni dei giudici vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza, scrive la premier sui social. Poi rincara la dose, inaccettabile tornare liberi dopo poche ore. Allarme super El Niño, fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, lo riporta l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Le zone più esposte sarebbero Australia e Brasile. Calcio, questa sera riparte la cavalcata delle italiane in Europa. Alle 21 l'Inter esordisce in Champions League in casa del Real Madrid. Nerazzurri orfani di Di Marco, bloccato da un infortunio. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre, ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina. Nuova legge elettorale, manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati per la Serie A, solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Londra sponsor dell'antisemitismo ci boicotta e delegittima. Così Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici attaccano in Cisgiordania, in atto una pulizia etnica. Netanyahu sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti. È l'accusa del quotidiano Haaretz, che aggiunge ad informare il premier sarebbe stato l'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro indignato replica: è una totale menzogna. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: con l'UE una guerra durerebbe pochissimo, ma per fortuna, a differenza loro, gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile. Il presidente russo rassicura: non abbiamo nessuna intenzione di attaccare l'Europa. Tensione tra governo e sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. La seduta, riferiscono le parti sociali, è al momento sospesa. Il sottosegretario Mantovano annuncia: l'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica, ma serve un piano industriale solido. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali completamente in tilt, paralizzato il nodo di Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Calcio, fischio d'inizio per Real Madrid, Inter. Inizia l'avventura europea delle italiane in Champions League. Domani sarà la volta del Napoli, che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Londra sponsor dell'antisemitismo ci boicotta e delegittima. Così Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici attaccano in Cisgiordania, in atto una pulizia etnica. Netanyahu sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti. È l'accusa del quotidiano Haaretz, che aggiunge: ad informare il premier sarebbe stato l'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro indignato replica: è una totale menzogna. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: con l'UE una guerra durerebbe pochissimo, ma per fortuna, a differenza loro, gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile. Il presidente russo rassicura: non abbiamo nessuna intenzione di attaccare l'Europa. Tensione tra governo e sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. La seduta, riferiscono le parti sociali, è al momento sospesa. Il sottosegretario Mantovano annuncia: l'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica, ma serve un piano industriale solido. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali completamente in tilt, paralizzato il nodo di Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a l'una di notte, ora italiana. Calcio, fischio d'inizio per Real Madrid. Inter inizia l'avventura europea delle italiane in Champions League. Domani sarà la volta del Napoli, che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Durissima accusa del quotidiano Haaretz a Netanyahu: sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti. Secondo fonti sentite dal giornale, il premier sarebbe stato informato con giorni di anticipo dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro replica: è una totale menzogna, ma fonti emiratine tornano a confermare la storia. Israele attacca Londra, sponsor dell'antisemitismo, ci boicotta ed è legittima. Ordinata la chiusura del consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici in Cisgiordania in atto una pulizia etnica. Nuovi raid in Iran. Media locali riferiscono di potenti esplosioni nei pressi dell'isola di Kharg e dello stretto di Hormuz. Teheran: attaccheremo le basi americane se ci saranno colpi contro le nostre petroliere. Poi la rivendicazione: abbiamo catturato un sottomarino statunitense, ma non c'è nessuna conferma. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: per fortuna gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile a differenza dell'Europa. Il presidente russo però rassicura: non abbiamo intenzione di attaccare i paesi dell'Unione. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Calcio in Champions League: è finito il primo tempo di Real Madrid-Inter, il punteggio è di 2-0 per gli spagnoli, segnano Mbappé e Valverde. Domani sarà la volta del Napoli, che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani, e il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

fu nelle notti insonni vegliate al lume del rancore che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare, è quello il talento che cerco.